tano gwaje sasa ni achirie maneno hapa Teka ikumina isano nemo chia idire chinsa inye chabono mambia Mrubeli ono vgato vgege sa wacha ni achirie maneno hapa Sikia vitu sasa

Jumapili akimwambia amatera au jige Kristo praise and worship. Namo neli sase shan kwa boka kokolentera gesa gesa uchakira chinsa isana ne mochi abutukogo ikachinsa ikomeneja mochi amambia.